e fumo di gensone, era bello se te realizzava, amico bo, bella di spraia.